ak Serigne Abdou La Hadj Diouf ci radio Jant BFM Touba 95.2 di bak fu lam fal babi mouridina ni bak ni san mam cheikh ibrahim fall jambar ji jox nak mbol rek mbok baye fall wa jox nak mbol mbok yaay fall di len nuy bat di len ziarta di len ñaara jam xal wi 88 la 628 338 88 628 338 ma ngi nuy nak kep ko am yaay xey ci keer gi ma ngi fi gont ma lay nuy bat di ziar di len ñaara jam way ñaan ak kilifa gi sun ci mbakam serigne ali ñaan ak mbak yag lol ak bi rek na lek ci barke chol khadim ay siar ba nak directrice sama fatima mbake ñu leen ni baaji la ziar di la ñaara jam way ni coordinateur bla ensemble alhaj ibrahim sisse ma ngi ni baaji la ziar ziar ba sun cheikh lo way ni an matière ni nak elhaj daoure ge salar mam salim ma ngi ziar ba ni ba serigne sidi san ma ngi ziaré bu baax ba way ni nak oustad di len jossé na waccay bu baax ba ni ba nak serigne mbake ma medde ma ngi ziar ak mbale mbake jonatu mawa way ñu lay ziar ba nak xamne modi serigne imam ñang diko neex mbale mbokk yoonu ñu rooj leen ziaré bu baax ba way ñu lay ziaré ba nak ñu mari serigne ahmadou kebe serigne ahmadou ñi abibou ma ngi lay ziar ba way ziar baax serigne gona jaay ñu ni baaji leen ziar di la ñaan jam ñu nak oustad mam cheikh lo ma ngi lay ziaré bu baax ñi mbale mbokk njaabur di leen ziaré ba ñi nak oustad kang mbale mbokk faré fa ma ngi ni baata di leen ziar di la ñaan tawfel 88 la mbokk 628 337 88 628 337 modi xalwi ko jaar ba ngand mon nga ñu daari joko ma ngi ni nak mbolé baye ak yaay di len ziar ba ay ni nak mbolé mami di len nuy baata di len ziar ni xaré yu soppi wala ri ma ngi len ziar bu baax baax di len ñaanato be ay ziar nak mbolé ubré di len nuy baata di len ziar di len ñaan jam ni nak baye peeli ma ngi len ziar bu baax baax way faté mo mbokké mo leuri ma ngi nuy di len ziar ba ay ziar nak mbokké mo soñ di len ziar ba di len ñaan jam ay faté mo ferayri ma ngi len ziar ba way ziar sa bo deure di len nuy baata di len ziar di len ñaan jam way na lay ziar nak ñi xamne mo ni ci boy mo ni ci mutar yi may ne ziar ba way ni mo ci abeñ armiño yi may ne ziar bu ba way na lay ziar nak ñaan mo ni sa jaay ko tindek di len ni baat di len ziar di len ñaanal jaam way ni nak mbolen safori ciara bon safori tataay bi ndaga jaay ni safori taxi man di len ziar ni baram sareet di len ziar ba di len ñaanal jaam way ziar commerçant commerçant di len ziar ba brigue sateri fatima len may ne ziar ba ni ko dañay way ni mbokk metseri ni mbokk teeri ñi ziar baax di la ñaan jaam ci am lay jere ngeen jëf tan tangaram ci mbolem ñi baye xel ci la voix de la paix et l'espoir ñi mbolem soxna nek ci wañi jamono yi ñi ay ak ñi fegal ma ngeen nuy baata di len ziar di len ñaanal jaam 88 mbokk 628 338 88 628 338

Mangi siar baha soxna jëf mangi lay ziar ak mbolé mbokki ndéne Seigne Fall ngi def mangi len di ba di len ziar di len ñaanal jam dara jëfati jëf ci tawlu mangi lay ziar ñu ma faatu mangi lay ziar baha ak mbolé mbokki baax fo ci diwanu len di Seigne Fallu jëre ngeen jëfat jantangaram 88 628 330 88 628 330 ba tay Seigne Khadim gi la ñaanal nonu

0: لسان 88 628 37. ekku bax ke bax mbok mi assalamu alaykum wa rahmatullah man ko xaraan mu ñew man kay gërëmbaati ko tubal ñak dina ñëwaat 88 623 37. Di nek sama way señ djadjouf mang lay ziar ba ci doono marché kaas lay mang lay ziar ba ci mboy mbok ki marché kaas mang len ziaré ba ima abay mor mang lay ziar ba sax ak mbol mbok ki faré fofu bokku mëna ñëw ci 88 628 37. 88 628 37 ak mom señ Khadim Diébé tay ci la voix de la paix. Ay way ku bax ke bax mbok assalamu alaykum wa rahmatullah.
1: Ma alaykum assalam salam xidja
0: ngi ziar bax
1: be ziar bax Mustafa Fatou Badarou
0: serigne Mustafa Fatou Badarou Rahman
1: waaw ngi ziar
0: bax sa Mustafa jere jefal mang lay ziar bax fal
1: waaw ngi sax serigne Mamour Thiam
0: serigne Mamour Thiam waaw
1: diko may wax da
0: ngaw ndissane
1: jerejeuf ma yoret bay dit
0: wallahi ndissan beug nañ tabarkala seigne Moussa
1: baxna jerejeuf
0: jerejeuf fatifal seigne Moussa fala ci Darou Rahman inshallah seigne Mamour Thiam dara ñew ñu koy gërëm bax seigne Moussa fal ci Darou Rahman ak mbolam bëkk Darou Rahman dañ ñuy bax ta di len xiyax di lay ñaan jam nak jerejeuf Cheikh Moussa ci tangërem ngi ziar ba di ko ñaanal jam seigne Mamour Thiam dara ñew inshallah rabbi.

moom Ahmadou Bamba barkeel am naa ndax jamono ji sama diggante ak midi mu naa ne 5 minutes moo ci dox xam naa incha allah rek xam naa am na lu ma bëgg a dégg ci moom moo bënti ko bàjje saata may may kii xaar ma ba mu ñëw ca Longue jox sama waay si Moustapha Ndiaye jóge way jaxtu suñu Khadim Guèye loolu baa jën bu ko déggee xolam dina seet ko bëgg naa xolam seet danaa ci ñëw kañu ko ma noo def yaa sax na ñu ngi ci Daaru Khadim maa ngi koy ziar ak mboolem bëgg Daaru Khadim di leen ziar baax di leen ñaan a jàmm ñii nag sëñ Massamba Diop ci Daaru Khadim maa ngi koy ziar ak mboolem bëgg Daaru Khadim di leen nuyu baax di leen ziar di leen ñaan a jàmm ak jërëjëf si Amos Samba mboolem bëgg kii fari ba nuyu nag mboolem machine wala maa ngi leen nuyu baax di leen ziar di leen ñaan a jàmm sëñ Pape Ndour noo def maa ngi leen ziar baax di leen ziar baax di leen ñaan a jàmm Ndour rek mboolem bëgg kii bàyyi xel la voix de la paix de l' espoir di baati jàmm yi war a jàppale woon di bànd yaakaar. Yeah.

neex gi bi neex tabaraka allah ba neex lol ci xol tabaraka allah bokk di deg deg ci xol da fay feex di neex dañu wax mom solo tabaraka allah non la de

Nasrani, Yasibu min malaiki rahmani, Nini today serin disakfu ayyerin, Kiseni donga fatte farla dik serin, Teggin di joy nye wako sen betuba, Muniko delul kharma bori tuba, Teggin di joy nye

dem mo dal di sanji boba Touba assassin te mujgalol ak an ma dor di assassin tambuli fa tarbiya gaay ci djubal mu melni dal ab jaxaso da ko sonal ndax yar da dul luy mana and ak jaxaso te gaay ñom di yokku ak di jaxaso serign bi tambule xalaat fu magale limuy liggey te yalla bur beydi mbule bobé la fap am jang.

gibbuk sandin serin bine biswat na gir di bindin leppam di metti bamanul di bindin mu deg way juy xaqata ay jinnegam mo da

0: ba tey ci 8-8 bi ngeen mën a jaar ak yun 628-13-37. Di ci nuyu bu baax a baax Baye Serr Diakhaté ci Mbacke Baare sono Maguette Fall yaayu Mame Diarra, ma ngi koy bégee bu baax a baax. Serigne Fallou Ndiaye ci diwaanu Are Bara Cissé,
1: ñi xam nañ le bisu Touba
0: Pesam Serigne Mbacke Diop ci Kër Sankoki, Serigne Omar Dey ci Simisira

modal di sanci boba tuba assassin te mujgalol ak an mador di assassin tambuli fa tarbiya gaay ci djubal mu melni dal ab jaxaso da ko sonal ndax yar da dul luy mana and ak jaxaso te gaay ñom di yokku ak di jaxaso serigne bi tambule xalaat fu magale limuy liggey te yalla bur bey di mbule bobé la fab am jang joko jerno moñi xamal xam xam bu wer di yarno seigne abdourahman fe dewoji alquran di jangale nafi la guddi fum fanan seigne bakke bu so

fajar di jot ñu wad gu nugalo altine jojja le yu reey yey gëndelo altine jojje ba mu julle takusan la war saxar di wuti ndar tey gëna ñaan jant soul mo ak ndar di sante bur yalla.

suhum señ bi sawar tawajja dal di suhum sirin bi ne fofa ndawal new na fa lol lolo waral ma masalal jëm yedi xol noppi raxas raxas tam galank malal ci suuf ak saabu xoos ko ndank wa minhum allazina lan ma andil bama deme di bind dal may diidel ma bayyi jeen yo ya jenen farbole ko kala ma